So danzo samba, va. So danzo samba, so danzo samba, va va va va va. Danzo samba, so danzo samba, va.